Java, mi amore, Java. Da cagnate della risciarete, da stare con giumente di terzo maggiore, il giumente di maggiore. Ma di se è da rinunciare alle camere, non si è che a quel mondo, è che a gemma, è che... Allora, se la smetta, ci vedo già mi andare, è da tercame di ecca, vende la facciamo, che la rispetta, è già per vedere, porca, già no, cannina. حب سالم تمام از هیچی رو عبدال لدر ایمان فاوی تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانده کم رامی شانه گلده میگونی یا

recama. Na cagnate della risciare te da stare tu cima del terzo maggiore il cima terzo maggiore. Ma di se da risciare le camere non si ne che a cuor mangia, io che a gemma io che. Allora sono la sfera, ci vedo già mi angaggi da te che mi dia che penso la facciamo che la rispettile c'è per vece porca c'è no cannina. Ahle,